0: Come le convinci tu le donne? Come le convinci tu le donne? Proprio nessuno. Ti ho sentito, sai Alberto, ti ho sentito.
1: E allora?
0: Dico, come le convinci tu le donne? Proprio nessuno.
1: No, no, no, no, fammi precisare una cosa, un momento, vedi, io qui,
0: sì.
1: Non sono io,
0: cioè
1: nel senso voglio dire che non sono io Alberto,
0: sì.
1: Io qui praticamente sono tutti, nel senso appunto di tutti gli uomini, capito?

Sin ese virus yo te son, bro, y a tu familia dale son. Bro, papi, tengo grasa en el oro. No, ay, ay, dale, dale, dale, dale, simo, dale, y dale, dale, simo, dale, simo, dale, yo te quiero ver. Dale, dale, dale, dale, con este booty yo te asombro, ey, con este booty yo te asombro, bro, y a tu familia la desom, bro, papi, tengo grasa en el oro. No, ay, ay, dale, dale, dale, dale, simo, dale, y dale, dale, simo, dale, simo, dale, yo te quiero ver. Dale, dale, dale, dale, con este booty yo te asombro.